piatti. Amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti. Amo, io sono ti.